0: Ricci! Ricci!
1: Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, o se non remeso ticci, ravago mo colo, ucci bene s'adio.